0: Kroneur Radio. On va vous faire chanter.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Adottalo solo!